0: still.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: 1518 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94.300 Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89.9 Costa Ionica. Radio 40 Web. Radio Studio 4 Web Radio. Radio Studio 5 104.7 Sciacca. Radio Studio Play. Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: tanto bene, anche noi vogliamo tanto bene. E dobbiamo adesso ascoltare tra un attimo Marco Roma, i suoi saluti, ma prima facciamo i nostri saluti che facciamo sempre alle 4:44, li anticipiamo altrimenti poi li dimentichiamo. Salutiamo Celeste che all'orlo delle 4:32 si è svegliata stamattina. Buongiorno Celeste da Villa Piana, nostra amica. E salutiamo ATM, Trenord, Be My Eyes. E in questi giorni ci saranno anche gli scioperi, Trenord e compagnia, treni, rete RFI, eccetera eccetera. Salutiamo anche il nostro amico Ernesto, il nostro amico Dennis, e poi salutiamo il nostro amico Francesco che dalla succiveglia, che ha perso la vita per il suo dovere. Salutiamo anche Simona, salutiamo anche la nostra amica Stella che anche lei, lo dice il nome, ci veglierà dalla sua, andate via prematuramente, ciao Stella. E a questo punto invece andiamo, riprendiamo dopo questi doverosi saluti anche delle persone che non ci sono più, riprendiamo il nostro Marco.
1: Allora, Zatto,
2: metti in pausa messaggio vocale.
1: Tanti auguri a Pietro Badoglio, politico, comandante, generale, e ricordiamo Marcello Mastroianni, attore. Tanti auguri da Marco Roma a voi.
0: Ah, quanti ce n'erano oggi,
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ole, isole negli occhi, il cuore in mezzo al mare, i fulmini che scendono su di noi. È così bello vederti da Marco Roma, buongiorno.
0: Oggi c'è i fulmini, E allora, quando sono le
2: 4:41 e 40 secondi,
0: andiamo a vedere cosa offre il convento Marco stamattina.
2: Marco Roma, saluto Canoro. Pulsante, avvia videochiamata, avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto Canoro.
0: Ecco, avviamola.
2: Voce non attiva. 4:41:55 secondi. Pulsante.
0: 4:42. E il telefono suona, ma Marco non risponde.
3: Buongiorno!
0: Ah, pensavo che non rispondessi stamattina.
3: Possibile.
0: Ecco qua. Verso Tor San Lorenzo, è lunedì.
3: Tor San Lorenzo.
0: Ecco qua. Siamo partiti da poco, secondo me.
3: Sì, sì.
0: E allora, oggi quanti tanti artisti facevano il compleanno oggi?
3: Oggi tanti artisti facevano il compleanno, mamma mia, un bel ricordo, sì, un bel ricordo.
0: Ecco, allora come procede il viaggio?
3: A volte sono tanti, a volte sono pochi.
0: Oggi è un giorno particolare, 28 settembre, mancano 3 giorni alla fine del mese. Allora, noi dobbiamo... Sì. Ricordiamo intanto che mercoledì saremo in edizione speciale, il 20 di sera diventa anche le 15:30 di pomeriggio.
3: Intervista insolita.
0: Insolita. Allora, insolita. Lo ribadiamo adesso, poi lo ribadiremo alle 6:50 quando ce ne andiamo. Allora, alle 15:30 chi avremo mercoledì, e poi alle 20 di sera chi avremo mercoledì.
3: Abbiamo, lui ha fatto il grande fratello VIP, Temptation Island VIP, uomini e donne, tronista, Sossio Aruta.
0: Ah, Sossio Aruta. Questo lo avremo alle 15:30.
3: 15:30.
0: Poi alle 20 invece...
3: 20, alle 20 avremo un grande manager, editore, giornalista, e poi ha fatto anche lui reality come Pechino Express, Simone Di Matteo.
0: Simone Di Matteo, quindi 15:30 in diretta, e poi lo ascolteremo magari anche dopo alle 20:25. Allora, bene. A questo punto bene. I nostri Damianuccio e Eleonora dormono.
3: Guarda, ieri non l'ho proprio sentiti.
0: Ma Damiano poi
3: sabato nemmeno, venerdì l'ho sentito. Venerdì pomeriggio.
0: Venerdì pomeriggio. Se si svegliano magari chiameranno dopo alle 6:50. Li salutiamo. il brano che abbiamo pensato, che anche il brano Gadgets per oggi, per mettermi in difficoltà ma allo stesso tempo anche per i nostri ascoltatori, qual è?
3: Io non ti lascerò.
0: Io non ti lascerò, ma l'abbiamo fatto già?
3: Ma di questo qua no, di lui no.
0: No?
3: Non so se c'è qualcun altro che c'ha questo titolo.
0: Io non ti lascerò. Tiziano Ferro?
3: No.
0: È un maschio?
3: È un maschio.
0: Ultimo?
3: No.
0: Penultimo?
3: No. Allora, ha fatto anche Sanremo.
0: Vabbè,
3: dicendo... vabbè, l'avrà fatto...
0: con il fatto di aver fatto Sanremo l'ha vinto?
3: E questa è la cosa insolita, un cantante così importante non ha mai vinto.
0: Non ha vinto.
3: Un po' tipo, vabbè, parecchi poi... non hanno vinto. Poi hanno fatto successo.
0: E poi Sanremo
3: tipo ultimo. Sono per esempio ultimo.
0: 75 Sanremi, sono 76. Quanti sono? Non è che possono vincere tutti Sanremo.
3: Quello sì. Quello sì.
0: Ma magari già solo
3: però se chi non ha mai vinto, ma c'è chi l'ha vinto pure 3 volte.
0: Beh sì, certo. Un altro aiuto ti prego,
3: un altro aiuto. Allora dovrebbe, ma sicuro c'è intorno ai 65, penso.
0: 65
3: penso di sì.
0: Tiziano Ferro?
3: No. No, Tiziano Ferro
0: è più giovane, sì.
3: È pure più giovane di me, 2 anni mi sembra, un anno o due, sono 3.
0: Giovanotti ha fatto 60 anni in questi giorni, quindi non è...
3: No, è più grande di Giovanotti, più grande, più grande.
0: Biagio Antonacci? Vabbè,
3: no, potrebbero avere la stessa età, però lui è più grande, penso sì.
0: Ah.
3: È più grande, però secondo me una cosa che mi è tanto rimasta impressa è il fatto del che lui è rimasto vedovo.
0: Io questo qua i gossip non li conosco, quindi no, sui gossip non sono.
3: Io è rimasto vedovo da un bel po' d'anni fa.
0: Io non ti lascio, vabbè, non mi lasciare.
3: Io non ti lascerò. Pensavo che lo sapevi?
0: No. Questo. Fausto Leali?
3: No. Ecco, comincia con qualche cantante così.
0: Un altro brano più famoso?
3: Ma pensati quanti anni ha, ma si riporta benissimo.
0: Quanti anni ha?
3: 79.
0: E tu mi hai detto 65.
3: Ma perché quella è l'età che dimostra. Cioè se tu lo vedi non è impossibile. Cioè io non gli avrei mai dato 79. Vabbè, e se ti dico qualche altro brano più famoso.
0: Ci arrivo.
3: Ma io per quello ho scelto brani che non
0: conoscevo.
3: Beh, comunque 10 milioni di visualizzazioni questa canzone.
0: Sto io non ti lascerò.
3: Sì.
0: Eppure un brano che non mi dice niente. Forse sì. No, ma quello è un po' vecchiotto di più. Bobby Solo? Più vecchio.
3: No? No. Bobby Solo penso dovrebbe avere 2 anni più di più.
0: Siamo lì più o meno anche lui.
3: Dovrebbe essere il 45?
0: Sì, mi pare di sì.
3: Lui è 47. Bobby Solo 81, sì, del 45.
0: E allora?
3: Ti dico un'altra canzone, dai, vediamo se lo sai,
0: Sì.
3: Vabbè, ti dico il titolo, ma vabbè, La vita mia.
0: Vabbè, allora sì, grazie. Io non ti lascerò. Io pensavo che fosse. No, vabbè, se li porta bene gli anni.
3: Ma si porta veramente bene. Cioè, già Bobby Solo, se lo vedi, si vede che. Però esteticamente lui no.
0: Il fatto del vedovo non lo sapevo. E allora vabbè, Amedeo, allora Amedeo Minghi, vabbè.
3: Sì. Sì. La vita mia.
0: Quello se tu mi dici la vita mia ti avrei detto subito Amedeo Minghi.
3: Sì, o se no cantare ai amori.
0: Cantare d'amore, vabbè.
3: La canzone che fa Vattene amore con Mietta.
0: Beh sì, e tu le fai difficili adesso ormai.
3: Io l'ho fatto difficile. Dice
0: allora io non ti lascerò, allora, il brano.
3: Sì.
0: Vediamo se ce lo trova la signorina. Amedeo Minghi, io non ti lascerò.
3: Io non ti lascerò mai. Allora,
0: no, vedi, non ce l'ha trovato. Ci ha trovato ti lascerò.
3: Di ah. Forse Amedeo, ho dimenticato mai.
0: Vediamo. Forse si c'ha presto.
3: Sì. Allora la sua musica.
0: Sì. Siamo stati allora sì. Ci sentiamo più tardi.
3: Sì.
0: Se dovesse mancare qualcuno alle 5 e un quarto, ma oggi ci dovrebbe essere. Ah no, oggi ci sei tu stesso.
3: Oggi è lunedì.
0: Lunedì. No, però c'era stato detto che se si riusciva a svegliare ci sarebbe stato anche Stefano, ma quello l'abbiamo messo come terzo caso, ma vediamo, sarete in tre, altrimenti ci siamo alle 5 e un quarto. A tra un po' allora.
3: Ok,
0: a dopo, a ciao. Dopo. Ciao.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, buongiorno ancora a tutti quanti voi, ma noi siamo in una serata, in un sabato italiano, dove abbiamo delle nostre amiche che sono venute al Dialogo nel Buio, ma sono state anche al Caffè Noir, che è appunto una serata dove bevono e consumano e ascoltano anche la musica. Allora, sentiamo i loro nomi, intanto partiamo con...
2: Grazia. Caterina.
1: Sì.
3: Carmira.
2: Marina.
1: Marina.
3: Dori.
1: Dori. Carmira o Carmina? Io sono
3: Carmela.
1: Ah, Carmela proprio. Beh, perfetto. Allora, adesso ognuna di voi ci racconta com'è andata la passeggiata al Dialogo del Buio e poi l'esperienza che ha avuto al bar. Partiamo da
2: Grazia.
1: Grazie, allora. Grazie.
2: Allora, per me l'inizio è stato molto traumatico, perché passare dalla luce al buio totale mi sembrava di non farcela, comunque di avere delle difficoltà. Poi devo dire la verità che Davide ci ha messo a nostro agio, sì, e anche le mie amiche colleghe mi hanno sostenuto e quindi mi sono divertita anche nell'aperitivo, molto piacevole.
1: Patatine, noccioline e poi
2: spritz.
1: Andiamo avanti con la prossima ragazza.
4: Caterina,
1: allora per te com'è andata?
4: Allora, all'inizio è stata, insomma, non mi sono sentita tanto bene. È stata un'esperienza un po'
1: allucinante,
4: da diciamo così. Però successivamente, insomma, è andato tutto per il meglio, sì. Seguendo anche le mie colleghe, insomma, che mi hanno rassicurato un po'.
1: Ti hanno sentito.
4: Comunque, esperienza
1: da rifare,
4: sì, sicuramente.
1: Ancora passiamo a
3: Carmela. Allora, un'esperienza sensoriale bellissima, da rifare sicuramente, e anche con il sostegno delle mie colleghe, amiche, sì, perché ogni giorno noi ci ritroviamo sempre a scuola insieme, quindi è un percorso sensoriale che è da rifare. Abbiamo deciso che lo rifacciamo con il percorso Barca.
1: Ma voi siete insegnanti?
3: Sì.
1: Di che cosa?
3: È scuola dell'infanzia.
1: Ah, beh, certo, allora per i bambini giustamente.
3: È bello, e abbiamo deciso di rifarlo con il percorso della Barca.
1: Ah, ecco, sì, sì.
3: E c'è. Poi, no, è stata un'esperienza sensoriale che ci è piaciuta, e più anche poi al bar ci siamo trovati come quattro amici al bar. Sì.
1: Beh, veramente cinque in questo caso. Allora, il microfono a
5: Marina. Allora, io mi sono trovata abbastanza a mio agio sin da subito.
1: Sì.
5: Abbastanza tranquilla, mi sono divertita. Al bar poi invece ho apprezzato tantissimo la musica al piano, che ci ha fatto rilassare e ci ha permesso di chiacchierare bene insieme.
1: Chi è rimasta? Chi è rimasta ancora?
6: Dori,
1: allora, dici Dori.
6: Oh, per me questa non è la prima esperienza, la seconda.
1: Sì.
6: E devo dire sempre molto forte,
1: interessante. Sì.
6: E all'inizio ho avuto un lieve giramento di testa, sì, però poi grazie all'humor,
1: sì,
6: siamo andati avanti, e anche col conforto e la mano delle colleghe,
1: sì,
6: ci siamo confortate, supportate insieme.
1: Voi siete di varie parti d'Italia, vero? Sbaglio? Tu devi essere o siciliano o calabrese?
6: No, pugliese.
1: Pugliese.
6: Vicino.
1: Bene, invece la consumazione com'è andata per te, Dori?
6: Bene, era diciamo poche noccioline e patatine. anche per la prima collega Marina.
1: Sì.

0: momento insieme, ecco.
1: Bene, allora,
0: grazie.
1: Prima di chiudere ancora, avete qualche domanda sulla disabilità visiva, sul mondo della musica, dei non vedenti, visto che si parla anche di musica? Avete qualche domanda particolare?
0: Allora, io sono educatrice tiflologica.
1: Ah, quindi beh, conosci tutto.
0: E quindi io, cioè, sono vicina comunque a questo, questo ambiente, ho lavorato anche con un ragazzino ipovedente.
1: Quindi conosci il Braille sicuramente.
0: Sì, sì, sì.
1: Certo. Conosci che il non vedente che suona il pianoforte o che suona deve imparare,
0: sì,
1: prima la mano destra, poi la sinistra, e poi metterli insieme. Sì,
0: sì, sì, sì, sì, sì. Conosco anche un professore di musica che è giù a Foggia. E infatti io, l'Unicechi di Foggia, ho conseguito, sì, questo titolo. E quindi sono sempre vicina comunque, io sono educatrice di sostegno, quindi diciamo sono vicina alla disabilità, sì.
1: Perfetto ragazzi, allora noi contiamo al contrario 3, 2, 1 e poi tutti insieme diciamo viva dialogo nel buio. 3, 2, 1.

Un saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio, sono Daniele Mastrobattista, sono un cantautore e un produttore, mi trovate sui social con lo stesso nome Daniele Mastrobattista su Facebook, Instagram e TikTok. Allora, il brano che vi faccio ascoltare parla di un amore clandestino, ma non voglio dilungarmi, vi lascio al mio brano Abbracciami stanotte.

9. Un saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Sono Gioba, cantautore di Trento, e sono qui per farvi conoscere la mia musica, per farvi entrare nel mio mondo, fatto di pura emozione, di pensieri e di tutto ciò che ho vissuto quotidianamente sulla mia pelle. In una sola parola, fatto di verità. Elemento fondamentale che definisce la mia scrittura, per cui se siete curiosi di ascoltare le mie canzoni, mi potete trovare su tutti i social, da Facebook a Instagram a YouTube, fino ad arrivare a TikTok. Ma adesso vi lascio l'ascolto del mio brano dal titolo Ad ogni passo. Si tratta del mio secondo singolo pubblicato nel 2026 e nasce con la volontà di stilare un vero e proprio bilancio di oltre 20 anni in musica trascorsi tra composizioni, palchi, progetti e 1000 difficoltà. Detto questo, spero vi piaccia e buona musica a tutti!

saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Sono Tempest T. È un piacere essere qui con voi e vi racconto qualcosa di me. Sono un artista che nasce dalla passione per la musica urbana, latina, reggaeton e rap. Ho iniziato un percorso per gioco qualche anno fa e poi è diventata una vera missione. Ogni giorno porto energia, ritmo e storie vere dentro a ogni mio brano. E oggi vi lascio i miei social, Instagram, TikTok e YouTube con il nome Tempest T, dove pubblico i miei contenuti, backstage, nuovi progetti e anticipazione dei prossimi brani. Sto costruendo questo percorso indipendente fatto di musica, creatività e ho tanta voglia di crescere. Il brano che state per ascoltare è un reggaeton tratto da una storia vera, un mix di sensualità, ritmo e vibrazioni latine. Parla di una donna forte, magnetica, una regina, la Sexy Queen. È un brano che unisce melodia, movimento e pensato per farvi ballare e farvi entrare nell'atmosfera calda e coinvolgente del reggaeton. Adesso vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Sexy Queen.

0: E siamo in diretta quando sono le
1: 5:16
0: e siamo con Marco Roma che arriva subito tra qualche istante, vediamo se c'è. Buongiorno Marco.
2: Buongiorno.
0: Ecco, e poi abbiamo il capitano. Buongiorno.
3: 5:16. Buongiorno, buon inizio settimana a tutti voi lavoratori
0: e non lavoratori.
3: No, anche la settimana per loro non conta, è sempre domenica.
0: Appunto. Per chi è, ecco, sempre domenica.
3: Perché come noi.
0: Perché si perde la cognizione. Oggi è il 28 settembre, quindi mancano 3 giorni alla fine del mese.
3: 3 giorni alla pensione.
0: Perché stavolta è di giovedì, quindi.
3: Stavolta il giorno 1 già è lì.
0: Invece gli altri.
3: Avremo la
2: forza azzurri.
0: Ecco. Allora,
3: forza azzurri.
0: Partita dell'Italia.
3: Partita senza gioco.
0: Partita gioco senza partita.
3: Ormai il calcio italiano è una fede, è come una religione.
0: E quindi
2: vista la partita pessima. Brutta.
0: Però hanno detto che il secondo tempo è stato un bel secondo tempo.
3: Ma chi l'ha detto? Il calcio
2: non capisce. Ma non c'è proprio gioco, non è bello proprio dirlo.
3: Allora,
2: ti appassiona.
3: Allora, quando vedete il calcio non significa che fanno i passaggi qualche in gara qualcuno. Allora, voi avete visto un contrasto al centrocampo fra Tonali e De Bruyne. Bruyne tende quando tende? 40 anni, 35 anni. E Tonali c'ha come minimo 10-12 anni in meno.

0: Mamma di
1: tu, se quello che gioca nell'Inter sta in forma,
0: sì,
1: siamo a posto.
0: Chi? Quello del Galatasaray?
1: Calcio, come si chiama? Calcianovo, allora,
0: Ciacanapolo.
1: Che non sbaglia mai i rigori, insomma.
0: Vabbè, quello che non sbaglia i rigori, quindi se capita un rigore...
1: Poi se facciamo quel miracolo che io mi ricordo, ero piccolo, ma mi ricordo che in quel campionato del mondo dell'82 facemmo un girone che cappammo Argentina, Brasile e Italia. E facevamo un girone di qualificazione, una schifezza. Io guardavo il gioco a mesi campo, dove erano marziani, dove avevano cominciato a giocare, non ho capito. Ma non penso erano altri giocatori quelli.
0: Erano altri tempi.
1: Ma dai, no, ma non si può fare, non si può andare in nazionale e giocare così. E fermiamo un campionato 2 settimane e mezzo.
2: Ma una volta era diverso, già parlando delle squadre dei club, no? Purtroppo c'erano solo 3 stranieri in campo, erano tutti italiani.
0: Una volta
2: abbiamo fatto sparire il Made in Italy, no?
1: Non cominciamo a dire se troppo a me. I giocatori
2: andavano nelle scuderie vere di calcio, cercavi il giocatore forte. Oggi non stanno questi manager che girano.
1: Ma
2: scuole calcio.
1: Non c'è la voglia di una volta, capì? A te non ti posso oscurare, se tu sei una stella non ti posso oscurare, la tua luce mi buchi lo schermo che ti oscuro, non ci sono
0: giocatori.
1: E anche quando c'era nella Juve la BBC, no? Bonucci, come si chiamava di lato, non è che erano molto forti, ma erano affiatati, mordevano le caviglie, hai capito, no? Noi diciamo non abbiamo mai avuto dei grandi talenti. I talenti li avevamo avuto sulla tecnica, però mancavano di corsa o mancavano di quello, però c'era quella voglia, capì? Cioè c'era la voglia che, per farlo capire a voi, Cabrini sbagliava il rigore, ma quello correva. E te poi ci sbagliate, quello correva, però non è che ci ammusciamo, mi toccavo così, e quindi ci ammusciamo, siamo un gol.
2: Eppure ci stanno un sacco di squadre in tanti comuni, ragazzini che sono veramente forti, si è andato a vedere, sono forti, eppure non li fanno mai emergere. Perché questo?
1: Ma
2: capito? Si fanno pubblicità da soli ormai con i social, si mettono su TikTok, su Instagram, e vedi tanti veramente sono talenti, ma non fanno mai successo. Perché?
1: Ma chi è? Ma tu stanno questi talenti? Non è vero.
2: Ci stanno.
1: Allora, secondo te, no? Gli tengono talenti.
2: E perché non dovrebbero uscire i talenti? Scusa, perché non dovrebbero uscire? Il corpo umano è quello.
1: Il problema.
2: Stanno allora, i giocatori non è, forti, non ti preoccupare, ci stanno.
1: Non ci siamo capiti.
2: Se non li fanno emergere.
1: A parità di giocatori, io prendo lo straniero che mi costa meno. Se io ho una persona che gioca ed è forte, prima cosa infatti vedi dove se ne vanno tutto quanto all'estero. Appena un italiano sta giocando, Mirafiori, come si chiama? Quell'altro che vede il Parma, allora, e quelli l'hai mai visti giocare tu? E mai venuto in nazionale prima, non hanno giocato,
0: no.
1: Allora noi non abbiamo il carattere di far emergere anche quelli che tu dici che forse sono forti, non hanno carattere, non li possono oscurare. Oggigiorno i soldi vincono, non lo puoi oscurare. Non abbiamo il carattere di emergere. A me mi puoi oscurare, ma io se sotto il saldo io treno e vado a Roma, piglia la carta, la metto un coppo a bancone e poi rompo cazzo ministro e poi chiamo sottosegretario. Ma la prima volta, la seconda volta, la terza volta, chi rimette a fare la sigla? Noi non abbiamo questa capacità. I ragazzi di oggi e anche quelli e appresso quelli là non hanno questa cosa. Si ammusciano subito, ok? Pensate quello che volete, io la vedo così, perché non è possibile. Oggigiorno i soldi sono stati, se c'è un talento che ha 16-17 anni, e tu non lo fai giocare, sono in appialati di squadre. Perché il tuo scout, quelli che vanno a trovare questi ragazzi, Italia qua.

0: sono pieni, viene il percentuale, non puoi oscurare un'agliona, hai capito? Non c'hanno le palle, cominciano a mettersi i dubbi, e poi quello posto il critico non ce l'ha. Allora, cioè, io mi ricordo Annella quando giocavano, quello non mi volevano prendere perché il mio fisico era così, quello si era messo sotto, si era fatto i muscoli, quell'altro era basso, Zolla, però quell'altro lo fece giocare. Cioè è inutile, non ci sono, quando c'è il fisico non c'è la volontà. Pia Balotelli, no, Balotelli aveva un fisico della Madonna, non teneva la volontà. Guardate che tenevo un fisico, non teneva la tecnica, quando ne volete. Allora oggi giorno prima riusciva un po' a emergere, e certamente se io devo andare a prendere uno straniero a parità di condizioni, io mi prendo lo straniero perché costa di meno.
1: Sì, è vero, questi costano di meno.
0: E tu hai accattato maglia cinese, perché ti accattato maglia cinese? Non sai che non è buona maglia cinese, ma perché ti accattato maglia cinese? Perché l'italiano non la sa che la maglia italiana, ragni e cose sono meglio, ma ti accattato la cinese perché? Non dicevi, o fai il premio finanziario, tu non ti può accattare, tu vuoi accattare un giocatore a 50, 60, 70 milioni, non ti può accattare.
1: E purtroppo no.
0: Secondo te, chi sono, problemi?
1: Allora, Marco, allora, scegliamo un disco? Facciamo una pausa.
2: Pausa pranzo.
0: Pausa caffè.
1: Pausa che no, Marco, hai fatto la il portatore?
3: No, ancora no, ancora sono dentro la camera, altri 5 minuti.
1: Allora,
0: non distribuirà più il caffè, ma pane
1: distribuiamo.
0: La distribuzione del
1: pane.
3: Magari.
1: Allora andiamo.
0: Un panino c'è scuro.
3: Tutto.
0: Con un panino, un bel palatone grande.
1: Con la mortadella. Ah, questo.
0: Ma la mortadella è quello che c'è quando non ne fanno, si mangia tutto.
1: Allora, che brano mandiamo, Marco?
3: E visto che lui ha fatto il primo concerto film in Italia, sì, e ultimo,
1: sì,
3: ha fatto un sacco di successo nelle sale italiane, al cinema. Praticamente la gente non erano seduti, ma erano in piedi.
1: Sì.
3: Lui ha scritto una canzone nuova,
1: sì,
3: apposta per questo evento al cinema, che è Tutto.
1: Sì.
3: Quindi si chiama Tutto.
1: Tutto. Ultimo Tutto.
0: Ultimo. Ma non fa una manca a sottotitoli.

0: Era così il nostro tutto di ultimo.
1: Tutto ultimo.
0: Tutto, tutto, tutto che è stato scritto per celebrare questa giornata. Allora,
2: quanto sono tristi questi artisti, eh?
0: Ecco, qui siamo alla, al portatore di caffè. Ecco, sentiamo.
1: Quando mi porti il caffè, Marco Roma caffè. Lo porta Marco il caffè.
0: Sentiamo il caffè. Com'è questo caffè? Marco, fatti dire come.
1: Ah, il caffè, quello è il caffè della Peppina.
0: No, è il caffè di Marco.
1: Dalla mattina.
2: Ogni ho cambiato parecchi thermos. Sembra che non mantiene così caldo caldo.
0: È un caffè un po' freddo.
1: Ma che fai? Il caffè lo metti nel thermos?
2: Bravo. Quello là apposta che dura. Dovrebbe durare almeno 3-4 ore, perché di solito così. Prima andavano fuori.
1: Calda nel thermos. Deve mettere l'acqua bollente nel termo, se poi il caffè.
2: L'ho fatto.
0: No, ma quello
2: fatto, però tutto viene da quel tappo.
1: Il termos è scassato
2: mantenere,
1: termo. Vedi che il termos, soprattutto quando lo smonti, soprattutto c'ha una piccola bolla. Non è che si è rotta quella bolla, quello non mantiene più la temperatura.
2: Ne ho cambiati parecchi di termos.
1: Buoni costano. E tu compri
2: non più come prima i termos.
1: Non lo so,
2: ho comprato uno che costa un po' di più. Però
0: e tu ci metti due macchinette di caffè, ma sto caffè arriva tiepido, non arriva caldo, perché tu insomma.
2: Bravo, è caldo, però no quello là come prima, come quando l'ho comprato che era proprio bollente. Però diciamo sono tutti contenti quando glielo porti uguale.
1: bollente, non è che quando c'è la temperatura.
2: Solo il lunedì.
0: Sì.
2: Prima lo facevo
0: tutti i giorni.
2: Sempre. Poi era diventato un lavoro, era diventato
0: il portatore di caffè, anziché
2: il caffè non costa tanto, se prendi il caffè buono ormai ci vogliono 8 euro a bustina.
1: Certo, il caffè è aumentato.
2: È aumentato tanto.
1: Ma voi fate il caffè con i semi di dattero.
2: Poi non si trovano più le offerte. Prima c'erano aiuto la razza, ma c'erano i pacchi a 3, è difficile.
0: Ma non offrono più il caffè, non si offre più il caffè.
1: No. Cioè, dai, ma è un caffè 1,30 euro. Io mi ricordo dei tempi miei, 1,30 euro. Io compravo un dolce, una graff.
2: Aspetta, io sto a Vienna una settimana scorsa, 4 euro il caffè. L'ho pagato.
0: Vabbè, ma.
2: Ho pagato una colazione 28 euro.
0: Zona turistica.
1: Tu dove vai nelle location? Tu vai nelle location e poi ti lamenti. Vai nelle favelas e vedi che lì non te lo offrono il caffè.
0: Però per arrivarci nelle favelas che cosa costa?
1: E ti devi fare nelle favelas, ti fai fare raccontare.
2: Possiamo.
1: Giuseppe,
0: quale seminasce non vale?
1: No, voglio sentire una canzone. Ehi
0: di Julio Iglesias. Intanto che allora
1: volevo dire anche a voi una cosa che forse voi lo sapevate.
0: Sì.
1: Julio Iglesias giocava a pallone.
0: Sì, era un portiere.
1: Ma guarda la storia strana. Lui giocava nelle giovanili del Real Madrid e faceva il portiere.
0: Sì.
1: Aveva 18 anni. A 18-19 anni fece un incidente stradale con la macchina.
0: Ah.
1: E lui non ha potuto giocare più a pallone perché ha avuto un problema serio per 2 anni alla schiena, e quando era stato in ospedale, ha avuto una riabilitazione abbastanza lunga, un infermiere ci regalò una chitarra.
0: Ah, ecco.
1: E da allora lui ha cominciato, diciamo, da quando ha fatto l'incendio, poi è diventato famoso a 24 anni, fece una canzone, non so come si chiamava,
0: Se mi lasci non vale,
1: in Spagna.
0: Ah, no,
1: no, no, era ancora a livello ancora in Spagna, sai quei concorsi che fanno in Spagna, e dopo 6 anni diventato famoso, vabbè. Però per dire, guarda come la vita, c'è tolto un incidente, una situazione,
0: ti crea una cosa,
1: e
0: diversa.
1: Questi infermieri che vedi c'è tolte, gli ha regalato la chitarra perché forse nel senso va aiutare, sai, quando uno è demoralizzato e cose. E queste sono storie che fanno anche raccontare, perché ho detto anche questo, perché ci sono le persone brave anche quando in queste sofferenze, in questo ospedale, oppure che te lo dico, i secondini che certe volte fanno svoltare un po' le persone. Allora questa è la regaliamo a tutti gli infermieri, a tutti i nostri cari infermieri.
0: Eccolo qua il brano che hai detto tu, Julio Iglesias.
1: Sì, è uno dei più famosi da lui.

0: Ed era così Julio Iglesias. Eccolo qua.
1: 82 anni, cioè 82 anni.
0: Sì.
1: Vive a Santo Domingo, no? Non mi ricordo dove.
0: Ecco. Salutiamo Mario da Cosenza che ci ha mandato il buongiorno.
1: Cosenza! Ecco. Cosenza!
0: E adesso abbiamo anche il nostro amico Dennis, perché sennò qua.
1: Dennis, per sotto non lo dimentichiamo.
0: Allora sentiamo cosa ci racconta Dennis. Intanto che Marco ha finito la distribuzione del caffè.
1: Distribuzione del Coffee Time.
0: Allora, sta finendo la distribuzione, noi andiamo a sentire. Messaggio, campo di testo. Sentiamo quindi cosa ci dice.
2: Eccoci. Buongiorno a tutti. Qua naturalmente Dennis. Un grande salutone al grande Giuseppe. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno. Saluto inoltre tutti gli ascoltatori che ascoltano ogni mattina questo tuo programma e saluto le persone che avrai con te a dialogare come ogni lunedì mattina. Tipo Marco Roma, il capitano Marina, eccetera. Bene. Io questa mattina ti vorrei richiedere una canzone di Annalisa dal titolo L'esibizionista. Bene, ti ringrazio moltissimo. Rimango come sempre in ascolto, ricordandovi che domani sera dalle ore 18 su Danto Radio ci sarò io con il mio programma Immensamente Dennis con musica italiana a 360 gradi. Vi aspetto in ascolto. Naturalmente vi ricordo che potete ascoltare Danto Radio o tramite il sito dantoradio.it o tramite le app sia Android che iPhone di Danto Radio o anche tramite Alexa dicendo Alexa apri Danto Radio o riproduci. Bene, io ringrazio Giuseppe per il tempo dato naturalmente e vi aspetto. Bene, e allora adesso andiamo con Annalisa. Ciao e grazie mille. Un salutone anche a Antonello e a Daniela naturalmente di Danto Radio. Ciao
0: Annalisa, l'esibizionista. Allora ascoltiamo adesso questo brano che ha richiesto il nostro Dennis.

0: L'esibizionista, siamo riusciti stavolta a non farci fregare dal brano che finisce all'improvviso. Allora, abbiamo distribuito il caffè, Marco? Non c'è Marco? Andiamo verso Marco. Capitano, ci siamo? Ah, abbiamo perso anche il capitano. No, stamattina siamo messi male. Allora, cosa è successo? Che non abbiamo né Marco né il capitano. Pure tutto sembra normale qui. Allora, sì. Io,
1: riduci finestra chiamata. Pulsante.
2: Sempre stato?
0: Ah, c'è sempre stato.
2: Sì, no, io mi sono mutato, vi ascoltavo. Mi sono muto.
0: Sì, intanto che portavi il caffè. Il capitano invece, bravo, come mai si è perso?
2: Non lo so. Ho sentito che fa.
0: Forse sta facendo colazione. È andato a prendere. Un po'. Mentre c'è la musica, uno magari si assenta un attimo e poi torna.
2: Tornerà.
0: Allora, noi ricordiamo che sabato sei stata con Geggia, tu. Sì.
2: Sì, sabato è stato bello. È stato bellissimo. C'è stato con lei vicino dal vivo con tutti gli attori. È stata una bella cosa.
0: Con tutte le sue battute.
2: Con le sue battute, veramente dal vivo, con tutti gli attori che ridevano, tutto quanto. Ha detto non ci fate caso, io sono fatta così. E ci sono così. Poi è stato bello quando comunque lei al teatro sul palco, lei chiamava, ha rappresentato, c'erano tutti comunque gli attori, i registi importanti, famosi, che lei ha fatto dei film, no? I professori d'addizione, c'era un po' di tutto. E poi lei ha detto, lei mi ha fatto stare su un divano, mi ha dato un angolo VIP particolare al teatro sul divano lì, e ho portato pure Giovanna, c'era pure Giovanna con me. E mi ha detto
0: il cameraman,
2: sì. Mi ha detto, lei mentre parlava sul palco, ha detto quest'anno, ha detto siamo anche rappresentati, abbiamo la radio quest'anno, detto lei.
0: Quindi tu quando ci sono le elezioni vai anche tu ogni volta?
2: Sì. Poi lei ha detto, io ti chiamerò piano piano, passa la volta, ti chiamerò di più.
0: Ecco, e tutti i sabati?
2: Accompagnato fuori.
0: Tutti i sabati?
2: Sì, il sabato la fanno, sì. Sabato. Non so se lei poi mi chiamerà proprio tutti i sabati, perché comunque li dipende dagli eventi.
0: Ecco.
2: Poi faranno dei casting, casting per portare poi i film. E lei poi li porta personalmente, i suoi allievi li porta a fare casting.
0: Ho capito. Bene.
2: Se serve qualche attore.
0: Allora, intanto ricordiamo che in via del tutto eccezionale, 20 di sera, mercoledì alle 15:30 diventa 20 di pomeriggio, perché avremo un amico che non può essere presente di sera, e allora però non vogliamo rinunciarci. Allora, chi ci sarà mercoledì alle 20, cioè alle 15:30? E poi alle 20 di sera avremo comunque 20 di sera.
2: Sossia Ruta.
0: Ecco,
2: Sossia Ruta. Poi lui quell'anno è stato nel Grande Fratello insieme a Aristide. Abbiamo intervistato
0: Aristide,
2: mercoledì. Aristide Malnati ha fatto il Grande Fratello VIP insieme a Sossia Ruta. Questo ragazzone che alle 3:30 verrà con noi.
0: Ecco. Perfetto,
2: anche perché Sossia Ruta è stato un calciatore, con l'Ascoli, con Pescara, tante squadre in Serie A.
0: Poi alle 20 avremo invece che sono di nomi, sono
2: ormai. Abbiamo Simone Di Matteo.
0: Quindi abbiamo questi due personaggi mercoledì 30 alle 15:30 e alle 20.
2: Sì.
0: Bene, sì. Allora, il capitano.
2: E poi dopo le settimane che verranno abbiamo tutta la compagnia teatrale, i registi di Geggia.
3: Allora,
0: ieri.
3: Sabato era sabato.
0: Sì.
3: Allora, sabato mi ha chiamato il nostro amico, ti ricordi? Il nostro amico in comune, il regista lì, Ivan.
0: Sì.
3: Lo chiamo Ivan, quello è Ivan.
0: Sì.
3: Capitano, posso venire? Vengo io a venire a vedere il Napoli. Il Napoli, ma non gioco il Napoli, quelle le partite campionate sospese per 2 settimane. Vabbè, mo scendiamo, ci vediamo un poco giù. Sono sceso.
0: Sì.
3: E allora lui dice: sai, qua c'è il mio amico qua che gioca nel calciatore, qua.
0: Sì.
3: Allora mi presenta e dice: io sono calciatore. Tutto lui che, diciamo, era un po' fino a un po' di anni, ma non tanto. Io gioco nella Salernitana.
0: Ah.
3: Allora dissi io. Ah, giochi dove gioca mio nipote.
0: Sì, e poi alla fine era tuo nipote.
3: No, mio nipote gioca nella Salernitana.
0: Sì.
3: Allora lui si dava delle aree che giocava a pallone, no?
0: Sì, questo ragazzo.
3: Ma quello era giocato in Serie A, questo era grande di età.
0: Sì.
3: Grande di età. Facciamo i nomi perché non voglio dire. Allora giocava. Allora il primo gioca nella Salernitana, come per dire che sono un calciatore, no?
0: Sì.
3: Quando dice il famoso. E gioca dove gioca mio nipote, che è rimasto così. Hai capito?
0: Sì.
3: Allora questo mi dicevano io, sto un po' male, no? Diciamo, c'è mio nipote. Ma no, fammi guardare, lo chiamò! Hai capito? Lo chiamò!
0: Sì.
3: Ma mio nipote vuole sapere, ma tu come conosci a questo? Ma te la spiego!
0: Sono i casi della vita, sì.
3: Io dico, guarda, tuo zio arriva dove tu non ti immagini.
2: Sono casi della vita. Sono casi e sono cose della vita. Io ero Stramazzotti.
0: Sono cose della vita.
3: Eros Ramazzotti
0: che piace a Giovanni.
3: Ma tu a casa ce l'hai Eros Ramazzotti amaro?
0: No, Eros Ramazzotti.
2: No, io mi piace più la grappa, sinceramente.
3: Non è un fedelissimo,
0: Ramazzotti lo vede,
2: perché io gli amari. Allora, due anni fa mi hanno portato il Ballantine. Mio zio, un anno e mezzo fa, è venuto a cena a casa mia. Il Ballantine è ancora lì, cioè l'abbiamo aperto quella sera. Da lì non ho mai più toccato.
0: Tanto non succede niente ai liquori. Non si.
2: No. E io non so tanto, non mi piacciono i liquori.
0: Allora,
2: c'è più la grappa.
0: Intanto Marco sta montando il suo stand. Ecco.
3: Sì. Il suo stand, ma non il stand del cuore, il stand bancone.
0: Lo stand.
2: Sì. Bravo, sì.
3: Marco non è un chirurgo vascolare, diciamo.
2: Magari.
3: È un chirurgo di strada, opera sulla strada. Opera faccia a faccia.
0: E allora salutiamo il nostro amico Stefano Manenti, che non si è svegliato, detto che se si svegliava ci avrebbe chiamato.
3: Non si sveglia mai, qua ci vuole una buona sveglia.
2: Ma Stefano quando è che viene in diretta?
0: Quest'anno ci avevo promesso, io ho lasciato una linea libera, ho detto io non ti voglio svegliare perché magari poi devi andare a scuola.
2: Quando è che lui viene, che lo si sente per radio?
0: Lui viene il giovedì registrato.
2: Io non l'ho mai sentito, infatti
0: se tu lo senti il giovedì c'è sempre le sue puntate registrate.
3: No, come non c'è la canzone di Manenti? Io ho fatto 2 o 3 canzoni, un milione, il stipendio in lire.
0: No, le conosce.
3: Moshanton.
0: No, non Perignon. Don Perignon.
3: La canzone di Moshanton.
2: Don Perignon, la bella bottiglia di Ferrari.
3: No, io sono uno champagne francese.
0: Sono le 5:55, il momento del.
3: 5:55, viva la musica! 55,
2: già finito tutto?
0: Abbiamo quasi finito, sì. Poi abbiamo un po' di nuovi cantanti che si presentano. Sì. Poi
2: in velocità. No.
0: Allora, l'ora tripla la cantiamo e poi scegliamo un brano. Vai Marco. Do.
2: E stamattina arrivata l'ora tripla. Stamattina mi voglio divertire insieme a te e cantarti una canzone che non ti avevo cantato mai, oggi ti chiamerò amore. Capitano Giuseppe Cesena e Marco Roma,
0: l'ora tripla,
3: tutto dritto,
0: che potrete ascoltare ogni tre ore in zona da 5:55.
3: Io voglio fare un attimo, posso fare un annuncio, faccio un po' di pubblicità a me stesso.
0: Sì. No, basta che non pubblicizzi Coca Cola, altre cose.
3: No, che Coca Cola, io Coca non la bevo, non la posso bere.
0: Vabbè.
3: Oggi il capitano in qualità di segretario Zicci presenterà la seconda legge petizione alla Camera e al Senato.
0: Sì.
3: Punto.
0: Ma che legge? E basta.
2: Che legge?
0: Ma non dici
3: che legge? Qualcuno poi sbiglia.
0: No.
2: Ma che legge? Quale sarà la legge? Ah, no, non si può dire.
3: La legge è per quanto riguarda i cani di assistenza,
0: quindi cani guida.
3: La mia proposta è rivoluzionaria, nel senso che ha due punti cruciali che per me in qualità di segretario generale dico: noi non dobbiamo certificare il cane, ma dobbiamo certificare il binomio cane-persona, perché il cane lo certifichiamo, ma il cane deve essere certificato in base alla persona. Perché ci insegnano anche i cani di assistenza, si intendono, no, cani guida. Ci sono anche i cani per i diabetici, sono i cani per quelli che hanno le crisi epilettiche.
2: Il cane
0: di assistenza.
3: No, si chiama assistenza perché fanno più servizi. Poi il cane guida è quello là che accompagna i ciechi, poi c'è il cane guida. E infatti ci insegnano i nostri grandi poliziotti, carabinieri, guardie di finanza, che hanno gli animali cinofili, come si chiama?
0: Sì, cinofilo.
3: L'addestratore non è che piglio cane ora uno ora un altro, quello lavora sempre con lo stesso addestratore, cioè non so come si chiama, operatore forse si chiama.
0: Sì.
3: Non è detto, allora tu il cane, se gli cambi l'operatore, cambia il risultato del binomio. E come anche il cavallo col cavaliere. E noi questo lo dobbiamo anche portare come esperienza, è vero Giuseppe?
0: Sì, è certo.
3: Il cane che aveva tu, ti stavo a sentire a te?
0: No, il mio cane. No.
3: Allora significa che quel cane non era idoneo, è idoneo.
0: Sì,
3: un'altra situazione, il cane, quello che certifica il cane, deve essere una terza persona estranea al circuito del collaudo di chi lo addestra. Allora facciamo un esempio per capirci: se tu vai alla scuola guida, l'esame chi te lo fa? Quello della scuola guida a te?
0: No, lo fa un esterno,
3: un ingegnere della motorizzazione.
0: Ingegnere, sì.
3: Allora, quando si fa quell'esame? L'esame deve essere fatto da il veterinario e da un elenco preso dalla regione, dai questi, non so come si comandatori, gli addestratori regionali, vengono lì e certificano il binomio. La mia proposta di legge oggi verrà presentata, protocollata a Camera e Senato, e questo è un piccolo mattoncino, ma logicamente verrà discussa, verrà ampliata,
0: l'ora del tempo.
3: Non verrà, sì, ma poi già ce ne sono altri 4-5 di leggi là, però sono più tenute al fatto che ancora stiamo discutendo il cane può entrare nel taxi, può entrare qua, non può entrare là. Comunque, piano piano noi
0: ce la faremo.
3: Quando noi siamo più o meno un anno che siamo nati, abbiamo già presentato petizioni alle Camere, di cui l'altra è stata approvata e sta sul
0: banco,
3: sul desktop, come si dice?
0: Desktop
3: del ministro del lavoro, perché poi le commissioni vengono date a queste signore qua. Poi le altre cose non le diciamo, perché questa è una radio per farci divertire e non si chiama radio.
0: Ma è anche radio di informazione per i disabili, quindi insomma.
3: No, perché
2: radio 24.
0: Allora ragazzi, ci sentiamo il tizio con...
3: voglio dire un'altra cosa: tutto quello che noi facciamo ci mettiamo di tasca nostra.
0: Certo.
3: Noi queste case che abbiamo non ci... Piero Giuseppe pure, non prendiamo niente da nessuno, non vogliamo niente da nessuno, se qualcuno ci vuole aiutare ci aiuta, nel senso che ci accompagna, ci fa qua, manda indietro, e non vogliamo niente, il capitano mette la rotta e va.
0: E allora andiamo con Stefano Manenti, il tizio col vitalizio, visto che si parlava di Stefano. Eccolo qua ragazzi, buona giornata, ci sentiamo, ciao Marco, a più tardi alle 6.

saluto a tutti gli amici di Disability International Radio. Sono Stefano Eliamo del progetto Before the Glow. Sono un producer e un cantautore indipendente e sono reperibile sul sito stefanoeliamo.it, alla pagina Instagram Before the Glow Stefano Eliamo e anche su Facebook al medesimo nome. E quello che vado a farvi ascoltare è il brano 1983, tratto dal mio ultimo album Black Rose. È un brano che parla di percorsi di vita, di percorsi artistici, di luoghi, di amori, di situazioni, di nostalgia. E non vedo l'ora di farvelo ascoltare e spero vi possa piacere. Questo è 1983. Io sono Stefano Eliamo e mando un saluto a tutti quanti voi.

a tutti gli amici di Disabili International Radio. Sono Piero Strada e io dico sempre che la mia musica nasce con i piedi per terra e con la testa tra le nuvole, perché mi piace partire dalla vita di tutti i giorni e aggiungere ogni volta qualcosa di magico, un po' di sogno, un po' di immaginazione e un po' di ironia per trasformare le esperienze comuni in qualcosa di straordinario. Ed è così che mi piace raccontare la mia musica. Oggi vi presento il mio ultimo brano dal titolo La Rosa dei Venti. È un brano che racconta di come dobbiamo lasciarci alle spalle le esperienze negative, le persone che ci hanno fatto del male, e puntare la prua della nostra nave, superando le difficoltà di questo oceano, verso il sole che ci aspetta lì all'orizzonte, perché è lì che ci aspetta il nostro vero io, quello che vogliamo essere, e quello che ci porterà a rinnovare noi stessi e la nostra vita. Spero che questo brano vi piaccia e spero che vogliate seguirmi su tutti i miei social. Basta cercare Piero Strada Music su tutti i social, Instagram, Facebook, TikTok, vi aspetto lì, dove troverete tutte le novità. Vi lascio all'ascolto del brano La Rosa dei Venti. Un abbraccio forte da Piero Strada. Ciao.

amici di Disabili International Radio, sono Andrea Gioè e vi presento il mio ultimo singolo Stagioni Palindrome. Questa canzone apre la porta per un capitolo che vi farà compagnia tutto l'anno, il progetto Poesie Non, composto da 6 EP. Ognuno di questi EP uscirà una volta al mese dal 7 luglio. Questa è una bellissima canzone che ho composto quest'anno con delle sonorità africane e la musica è stata scritta nel famoso lontano 2018 ed ho trovato una bellissima ispirazione quest'anno per riscrivere il testo e dare vita a questa canzone molto particolare, appunto dal titolo Stagioni Palindrome, perché le nostre stagioni, autunno, estate, primavera, inverno, ognuna ha le sue peculiarità. E accompagnandomi con la mia voce molto moderata, molto pacata, cantata in maniera pulita, spero che questa canzone vi accompagni in ogni stagione, vi porti tanta compagnia tutto l'anno. Io vi ricordo che sono un cantautore palermitano che ad oggi ha all'attivo 14 album, 6 libri, 16 EP ed ho scritto 440 canzoni. Nel 2027 mi troverete con il nuovo progetto Scaturigine, che è un ritorno alle origini compositive. Diciamo che ne avrò tante e tante belle da dire e ne sentirete delle belle. Un abbraccio ancora agli amici di Disabili International Radio da Andrea Gioè, cantautore palermitano, e adesso vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Stagioni Palindrome. Buon ascolto, buona musica, sempre a testa alta e on the rock.

Andrea Jane, stagioni palindrome, e noi abbiamo ancora una presentazione, andiamo a sentirla perché poi ci avvicineremo dopo questa presentazione a un altro brano e verso le 6:45 avremo la poesia del giorno.

0: Un saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Sono Xenio, al secolo Eugenio Cugnoli, bassista, cantante, producer, arrangiatore. Da tempo collaboro con Dino Super DJ Manu, DJ, producer, grande amico che saluto e con cui ho realizzato questo brano dal titolo Will You Miss Me. Quante volte abbiamo sentito la mancanza di una persona, quante volte ci siamo chiesti quanto ci manca, e questo è il tema della canzone che ascoltiamo. Quindi adesso vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Will You Miss Me.
1: Listen baby, before you close that door for good, we built something real, you and I. All those nights, all that love. Now that you're packing up,

0: qui in diretta quando sono le 6.45 e un po' di secondi, quasi 6.46, con la signora Mara Grazia. Buongiorno Mara Grazia.
1: Buongiorno, avvicinati il telefono perché non ti, la voce tua non arriva proprio bene.
0: Ah, adesso va bene, forse meglio. Adesso arriva meglio?
1: Sì, sì, adesso sì.
0: Perfetto.
1: Tienilo così il telefono.
0: Perfetto, sì, sì, sì. Allora, ero un po' lontano dal microfono, adesso sono più vicino, eccomi qua. Allora, la poesia di oggi si intitola
1: Dove si può trovare la felicità?
0: Questo me lo dovresti dire tu.
1: Ognuno la trova dove vuole, comunque. Ci sono tanti modi per trovare la felicità.
0: Va bene, allora ascoltiamo questa poesia, puoi partire pure.
1: La felicità è una bella sensazione. C'è chi la trova nell'amore per una persona, oppure nella compagnia di un cagnolino che gli sta vicino. C'è chi la trova nella religione o in una separazione. C'è anche chi la trova praticando uno sport, chi la trova nell'aste o in una dieta. Ognuno cercherà la felicità a modo suo e quando la troverà, felice si sentirà e lo comunicherà agli amici, perché molto contento si ritroverà. Tutto più bello apparirà e la vita sorriderà. La felicità darà grandi emozioni e tante soddisfazioni, però non si deve dimenticare che la felicità principalmente dobbiamo trovarla dentro di noi. Grazie, alla prossima.
0: Grazie, troviamo questa felicità dentro di noi. Non mandiamo il brano Felicità che l'abbiamo dato tante volte, ma mandiamo un brano che è allegro, si chiama Pedro di Raffaella. Ciao Mara, grazie, buona giornata, a presto.
1: Ciao,
0: ciao.
1: Grazie, ciao.

0: Siamo qui in diretta, siamo in diretta col Vaticano. Buongiorno.
1: Pedro.
0: Ecco qua. E siamo in diretta con Eleonora Pedra.
2: E buongiorno. Pedro.
0: Ecco qua, è finito Pedro. E siamo in diretta con Marco Roma, che ci ricorda
3: il Pedrone
0: che ci ricorda che mercoledì, in via del tutto eccezionale, non saremo in onda solo alle 20 di sera ma anche alle 15:30 di pomeriggio.
2: Vediamo se Damiano con Eleonora faranno una telefonata per conoscere l'ospite, dai.
0: Se vogliono, alle 15:30 avremo.
2: Allora, in via speciale mercoledì avremo due interviste, lo dico pure a Eleonora e Damiano.
0: Sì.
2: Mercoledì non ce l'avremo solo alle 20 di sera, ma mercoledì ce l'abbiamo alle 15:30 di pomeriggio, alle 3:30, alle 15:30.
3: Quindi ce l'avete l'intervista alle 3 e poi di nuovo la sera.
2: Sì, come sempre, alle 3:30, alle 3:30 e alle 8.
0: Ecco. Alle 15:30.
2: Alle 15:30.
0: Allora,
2: 15:30. Abbiamo Sossio Aruta. Sossio Aruta, che ha fatto il Grande Fratello, Uomini e Donne, Temptation Island.
0: Ecco.
2: Amico di Valeria Marini.
3: Per fare le chiamate sempre al 4:90 finale.
0: Sì,
2: sempre la normale.
0: Sì,
2: potete telefonare per conoscere l'ospite.
0: Sia il numero che conoscete. E invece
2: alle 20 c'è il grande manager, oltre Pechino Express e Reality che ha fatto, Simone Di Matteo, che è il manager di tutte queste star.
0: Ecco, quindi abbiamo un doppio incontro.
2: Un doppio incontro. Io praticamente per non perderli, allora abbiamo dovuto fare così.
0: Perché se no. Ma non il fatto
3: non
0: di
3: non preoccupare, che io chiamerò.
0: Va bene,
2: aspetto.
0: No. Va bene. Allora, sono intanto le
4: 52 e 55,
0: abbiamo due minuti.
2: Come vi ricordate, bastate che guardate le locandine che pubblico tutti i giorni.
3: Gli stati tuoi di WhatsApp li vedo tutti i giorni, Marco.
2: Ok, allora brava. Allora sullo stato di WhatsApp pure controlli e là c'è scritto l'ora delle interviste, capito?
3: Ma pure su Instagram.
2: Pure su Instagram, brava, sì, TikTok pure.
0: Io purtroppo Instagram e TikTok non li riesco a gestire.
2: Vabbè, Giuseppe non li segue, però pure lui Giuseppe ha il suo account.
0: Sì, ma non riesco a gestirli. Ci vorrebbe qualcuno che me li gestisce.
2: Sì, ci vuole tanto tempo.
0: Ci sono altri non vedenti che sono bravi. Sono io che sono la schiappa. Sono io. Quella la schiappa dei social. Sono io. Bene, allora, ragazzi, come vi è piaciuta l'Italia venerdì sera? L'avete vista la partita dell'Italia?
3: No, io sinceramente no.
2: Io sì. Vabbè.
0: Damiano? Non l'ha visto.
1: No, stavo con Eleonora.
0: Giusto.
3: Non l'abbiamo vista noi la partita. Però eravamo in chiamata con Marco che la vedeva.
0: Quindi se avete sentito quando c'è stata.
2: Allora, vediamo se si connette Giovanna pure.
0: Il saluto di Giovanna. E questa sera avremo i turchi, quindi mamma li turchi, insomma.
2: Avremo?
0: Chi lo sa? Speriamo almeno un pareggio, non dico di vincere, però.
1: Salutive.
0: Sì, perché sono 3 settimane di calcio questa volta. Sono intense queste settimane di.
1: Due giornate consecutive, ma è strano, di solito c'è sempre almeno un paio di giorni.
2: Ultimamente
0: stavolta
2: l'Italia non sta dando quello che ci ha dato in tanti anni, visto che siamo una delle nazioni
0: più scarse
2: tra le prime che ha vinto i mondiali.
0: Adesso però siamo tra le più scarse
1: da quando abbiamo vinto gli ultimi, l'ultima l'Italia manco da sono 3 anni.
0: Allora, Giovanna si sente? No, non si sente Giovanna.
3: No, un attimo, Giuseppe, che Marco è sceso, che non sentiva.
0: Ecco.
2: Quindi sono rientrato. No, perché ho staccato, non si sentiva più l'audio.
0: Strano, perché
2: ho
0: loro...
2: Ho detto, sì, non lo so, ho staccato e sono rientrato subito.
0: Cambia sto telefono, cambialo.
2: Allora, mo passa Samsung.
0: No, vabbè, Apple...
2: Facciamo uno Z Fold.
1: Con l'iPhone,
0: ecco, cambiamo iPhone.
2: Sicuramente è più restrittivo, però
0: beh, dipende comunque. Allora,
2: vabbè, comunque mercoledì ci divertiremo. Poi grazie all'impegno che ho dato fino a mo, abbiamo portato anche la radio al cinema e il teatro.
0: Il teatro con Geggia.
2: Il teatro con Geggia, perché adesso siamo la radio ufficiale in Italia che seguirà la compagnia teatrale di Geggia.
0: Quindi
2: fino a maggio,
0: ne avremo 6 mesi di.
2: Sì, perché da ottobre a maggio. Quindi la seguiremo su tutti i film, casting, teatro, cinema.
0: Bene, questa è un'altra bella cosa. E allora mi pare
2: bella
0: che.
2: Cosa.
0: 6:56, 6:39. Ah, siamo
2: poi, 6:57. Ho Giovanna collegata. Ciao. Sta collegata in radio e ci sta ascoltando.
0: Allora, Giovanna,
3: buongiorno. Giovanna.
1: Ciao, Giovanna.
0: Allora, ragazzi, però.
2: Giovanna, amore, buongiorno. Amor mon amour,
0: però ragazzi, fate partire subito dalla sigla, sono 57 già. Stolto, siamo
2: andati. Giovanna, pure di, anche se non ti sentiamo. 1 2 3
0: sigla.
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Con Giuseppe Cesena.
0: E allora, ragazzi, iniziamo a salutare Eleonora. Buona giornata.
3: Buona giornata a te, Giuseppe, a tutti voi.
0: Damiano dal Vaticano, buona giornata.
1: A te, Giuseppe.
0: E Marco dal mercato, buona giornata anche a Giovanna.
2: Buona giornata a tutti, un bacio a Giovanna, a tutti quanti, viva la radio e le nostre interviste.
0: E alla diretta di mercoledì. Ciao ragazzi, buona giornata, ciao, a domani per chi si
3: ascolta. Buona giornata.
0: Ciao.

largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi, né

però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

quella vecchia idea d'essere tutti uguali e senza scudi per proteggermi né armi per difendermi.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

angeli vengono se tu li preghi, e quando arrivano ti guardano, ti sorridono e se ne vanno, per lasciarti il ricordo di un sogno lungo una notte che vale una vita.

mastica e sputa, da una parte il miele, mastica e sputa, dall'altra la cera, mastica e sputa.

fa il vento alla schiena, e se lo sa mio padre dovrò cambiar paese. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò sul mare. Mastica e sputa da una parte il miele, mastica e sputa dall'altra la cera. Mastica e sputa

notte è venuta l'ombra, l'ombra che mi fa il verso. Le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gelso. E se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera. Mastica e sputa, dall'altra parte il miele. Mastica e sputa, prima che metta neve. Ho visto Nina volare tra le corde della

La libertà spaventa più di una prigione, e tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono, ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo, solo quando ci perdiamo e restiamo da soli. Perché è dagli incubi che nascono i sogni migliori, anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme, vieni con me. Anche se

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andremo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.
2: Ecco, la Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
1: La Conrad.

d'arrête un amore così lungo, tu non darglielo in fretta, non spalancare le labbra ad un incorgo di parole, le tue labbra così frenate nelle fantasie dell'amore. Dopo l'amore così sicure, rifugiarsi nei sempre, nell'ipocrisia dei mai. Non sono riuscito a cambiarti, non mi hai cambiato, lo sai.

regalati a maggio e restituiti in novembre. I tuoi occhi come vuoti a rendere per chi ti ha dato lavoro, i tuoi occhi assunti da tre anni, i tuoi occhi.

Casanova che ti promette di presentarti ai genitori. O resterai più semplicemente dove un attimo vale un altro, senza chiederti come mai. Continuerai a farti scegliere.

giornata di luce, poi un altro di questi tramonti e portali colori.

Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

0: ti va con quel popò del Carema?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No, zio, non occorre tutta sta pressa.

0: Sara, e dove ti va con quel popò del carè?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
1: No, zio, non occorre tutta sta pressa.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Sono il capone della mafia.

0: si va con quel popò del Careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti presti bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a miei altri.
1: No,

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò del Careo?
1: Vado alla Conad di Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa.

0: ti va con quel popò del Careo?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti presti bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No,

0: Ger.
1: Amici, amiche di Radio Vanessa, ben sintonizzati. Oggi, come avete sentito dalla nostra sigla, abbiamo iniziato Radio Biennale, questo contenitore per niente banale, e infatti fa anche rima, ci piaceva così, la lasciamo, insomma. Oggi conosciamo un artista, niente po' di meno, andiamo, voliamo, anzi, nella bellissima, meravigliosa costiera amalfitana, e conosciamo Giuseppe Palermo. Ciao Giuseppe.
2: Ciao, buonasera a tutti. Ciao, ciao.
1: Fantastico, beh, grazie di essere intervenuto a far parte, anzi, di far parte ufficialmente della famiglia di Radio Vanessa e di Radio
2: Grazie
1: Biennale.
2: A voi.
1: Questa trasmissione che è un contenitore dove all'interno si parla di arte. Facciamo conoscere l'arte, conosciamo gli artisti, ci facciamo anche i fatti loro degli artisti. Sì, perché vogliamo avvicinare questo meraviglioso mondo dell'arte, perché siamo convinti che l'arte ha salvato il mondo e lo salverà.
2: E lo salverà. Esatto. Dicono tutti così.
1: Intanto basta credere, noi ci crediamo, sì.
2: È come la fede, bisogna avere fede. L'arte è un mistero, sì, è come il mistero di Dio. Bisogna averci tanta fede,
1: esatto,
2: e questa è la prima regola per gli artisti.
1: Noi ce l'abbiamo, allora,
2: anche gli artisti.
1: Esatto, abbiamo detto che tu sei nato in Costiera Amalfitana, sei un artista a 360 gradi, poi dopo ci spieghi anche perché vivi attualmente a Roma e ti piace dipingere, piccoli sogni, ti piace sporcarti le mani usando la ceramica e divertendoti, scoprendo sempre nuove modalità di fare arte contemporanea. Bene,
2: è vero.
1: Mi sembra una buona presentazione questa qua, mi sembra.
2: Sì, mi piace proprio giocare. Infatti adesso sto in questo periodo della mia vita, in questo momento, sto in costiera con il mio socio Marco Fusco e stiamo facendo ceramica.
1: Sì.
2: Perché qui in costiera facciamo anche una produzione seriale, oltre a fare arte, di ceramica.
1: Sì.
2: E allora abbiamo reinterpretato pure delle cose della nostra zona, tipo l'Asinello, l'abbiamo reinterpretato in versione contemporanea. Io mi diverto proprio coinvolgendo quasi tutti i sensi, che possono essere anche l'olfatto stesso, perché ho fatto pure una volta un'installazione con il sentore di limoni per far provare alle persone che esistono altri sensi anche nell'arte. Allora mi piace proprio fare a 360 gradi, tra virgolette, l'artista, anche se tutti quanti chiedono poi: scusa, tu fai l'artista, ma di lavoro poi che fai? La cosa bella dell'artista è quello.
1: Di
2: lavoro cosa fai?
1: Sì, trovati un lavoro serio. Chissà quante volte l'avrà detto. Invece no, l'arte è un lavoro che impegna, è sudore, è fatica, sono notti insonne. Noi ci piace dirlo sempre. E anzi, noi diamo consigli. Visitate qualche galleria d'arte, visitiamola, andiamo.
2: Sì.
1: Soprattutto in tutta Italia ce ne sono. Qui a Venezia, ad esempio, qui siamo a Castello 992, è la radio dove stiamo trasmettendo a pochi passi, ma a Castello 992 c'è una bellissima galleria che entrate dentro, c'è il signor Caruso, che dopo lo menzioneremo ancora, perché dopo c'è un piccolo aneddoto su di lui, piccolo aneddoto, e poi dopo lo scoprirai, lo scopriremo dopo.
2: Andate
1: dentro e ci sono dei quadri di Giuseppe Palermo.
2: Lì ho portato dei quadri del soldatino.
1: È meraviglioso quel soldatino.
2: Mi piace, sì, perché era tutto un progetto che era nato tanto tempo fa, prima che nascesse questo boom, questa bolla della guerra. Perché tutti noi, da quando siamo piccolini, ti do pure del tuo, ci hanno insegnato a giocare con la guerra. Io avevo sempre nelle mani questi soldatini, con mio fratello, e giocavamo. Cioè, era un gioco.
1: È l'unico modo che c'è di vedere la guerra, secondo me, è quello lì. Perché dopo, a un certo punto, i bambini vanno a fare l'altro, ci si stufa e la guerra finisce. Quindi...
2: Bravissimo. Allora, ho detto, portiamo questo mondo infantile che avevo io sotto forma di arte, e ho cominciato a dipingere. Poi da lì è nato tutta una situazione, che ho creato delle sculture. Infatti una stava fino a poco tempo fa in Costiera Amalfitana, una scultura di un vecchio, di un soldatino alto 2 metri, fatto con la resina, che poi è stato distrutto.
1: Ho letto qualcosa.
2: E mi piaceva giocare con la guerra. A me quella era la cosa principale, cioè quella, la cosa che mi faceva ragionare, dicevo, se io imparo un bambino a scrivere, a leggere o a scrivere, a cercare di scrivere un libro, una poesia, prima o poi questo bambino diventerà un poeta, o almeno uno su 10.000. Se noi ci hanno imparato a giocare alla guerra, allora noi ci abbiamo dentro qualcosa che comunque prima o poi viene fuori, anche essendo un gioco, però, allora, però l'obiettivo mio è quello di far ragionare, di far riflettere le persone, nel senso che tu vedi questo soldatino, che può essere un quadro, che può essere la gente, giustamente la reazione che ho visto, soprattutto nella scultura, era quella di avere un senso di, diceva, no, ma questo non va bene, perché già siamo avvolti e avvinghiati da questa televisione.
1: Te lo dico io perché quel quadro, che è bellissimo tra parentesi, che possiamo mirare al 992 del Castello, è stata una delle prime opere che ho guardato, che mi sono fermato a guardare. E tu sai che davanti ad un'opera ci si ferma a riflettere e gli si dà la sua giusta interpretazione. Beh, tu sai la prima cosa che ho pensato io quando ho visto quel soldatino?
2: Sono tornato
1: bambino e ho pensato che quando eravamo bambini, come dici te, ci davano in mano questi soldatini che li trovavi un po' dappertutto, ma dopo la guerra finiva là. Io ho ascoltato quel bambino che è dentro di me, che guardando quel quadro ho avuto come... sono tornato bambino e ho detto, ma che bello, perché... questo è l'unico modo che dobbiamo vedere un soldato, perché poi dopo, come l'hai disegnato te, sembra proprio vero, perché è bellissimo, no, ma proprio quelli che erano bambini,
2: sembra proprio
1: una gigantografia, cioè, di un soldatino, che è quello lì, bellissimo, e sono tornato bambino e ho riflettuto, ho detto, caspita, ma che bello che ero quando era bambino.
2: E la
1: guerra, era solo l'unico modo, c'era la guerra, era quello di vedere questo soldatino qua, che poi dopo lo mettevamo in casetto e la guerra finiva e continuavano i nostri sogni, il nostro mondo.
2: Era quello, l'obiettivo era giustamente era quello. Poi ognuno ci si immagina altre cose, altre visioni, però l'obiettivo è quello del gioco, che noi, cioè, la nostra infanzia era legata anche a quella cosa, come dicevi tu, tutto finiva nel momento in cui finiva il gioco.
1: Tutto finiva.
2: Perché era un gioco. Era un gioco.
1: Anzi, ti dirò di più, anche quando magari malauguratamente lo pestevamo, perché avevano una base solida.
2: Sì, bravissimo.
1: Si rompeva e lì ci stavamo male. Perché sapevamo che avevamo fatto qualcosa e allora si metteva via e si faceva d'altro, si andava a giocare al calcio, si andava a giocare al basket, quello che era. Però era tutta qua la nostra guerra.
2: Quella. Esatto. E tu pensa, questa scultura che avevo qui in costiera, che è stata rotta varie volte, vandalizzata, perché poi ci sta sempre quella mente proprio pazza, e ci sta. Io quando è stata rotta la prima volta, che è stata proprio rotta e buttata per terra, io gli ho fatto la sagoma, sai, di quando fanno le silhouette,
1: della scientifica,
2: io ho fatto prima quella, poi la seconda volta che l'ho riparata, che si è spezzato, l'hanno spezzato in varie parti, come il soldatino che era rotto, lì.
1: Sì,
2: e la gente pensava, diceva, ma questo allora è un gioco, questo soldatino è stato fatto apposta per essere rotto. Tutta sta cosa, hai capito? Poi ha creato una bolla di parlare, ha fatto a me mi ha fatto, tra virgolette, tanta promozione e pubblicità, ma soprattutto ha fatto ragionare a tante persone che
1: lo scopo vostro di artisti, quello di far riflettere la gente,
2: è quello di far riflettere. Allora, più se ne parla, più la gente parla, e più vuol dire che l'obiettivo è stato raggiunto, perché sennò diventa, io dico sempre, l'arte funziona o è un'opera d'arte quando fa parlare, nel bene o nel male. Quando non fa parlare, diventa un soprammobile, un souvenir, che è diversa dall'arte, è un artigianato fatto bene, perché oggi ci sta questa sottile differenza tra chi fa artigianato fatto bene e l'artista. l'artista è un'altra cosa.
1: Esatto.
2: È un'altra cosa.
1: Infatti, ma adesso noi vogliamo, perché siamo curiosi, vogliamo sapere la vita di Giuseppe Palermo, artista.
2: L'artista.
1: E per questo adesso andiamo un po' indietro, vedrai.
2: Okay.
1: Oggi sei seduto sulla sedia del psicanalista. Bella questa, mi piace questa espressione. Perché qui noi a Radio Vanessa non ci montiamo alla testa, sia chiaro. Assolutamente. Comunque, senti un po', come e quando hai capito che l'arte sarebbe diventata la tua forma di espressione principale? Quando l'hai capito e come?
2: Allora, questa è una bella domanda. Quando l'ho capita? Allora, non è che la capisci.
1: Ah, aspetta, tengo a precisare agli amici e le amiche che sono a casa che le domande non sono concordate. L'artista è completamente all'oscuro delle domande che noi, medici della radio, medici del sorriso, come ci piace definirci, facciamo agli artisti, per mettere gli artisti un po' così a nudo, diciamo.
2: Sì.
1: Nudi e crudi. Però per scoprire, anche questa è una forma, non so, veramente chi è l'artista e che cosa andiamo a vedere quando c'è una sua opera d'arte.
2: È vero, allora, quando mi è nata questa cosa? Sì. Allora, diciamo che mi è nata tanto tempo fa, quando ero ancora ragazzino, parliamo di 12-13 anni, anche prima, perché poi ho avuto la fortuna che papà scolpiva il legno, faceva lo scultore di legno, e allora io mi ero sempre innamorato, non della scultura, ma di quello che rimaneva della scultura, i trusoli, la materia che rimaneva.
1: Fantastico.
2: Quello che rimaneva di qualcosa che era fatto, e mi affascinava quel mondo di quelle rimanenze, di quella cosa, della sabbia, degli scarti di legno che papà scolpiva il legno, oppure degli altri artisti che poi stavano insieme, allora mi era affascinata quel mondo che dico, no, ma perché la cosa che rimane non viene esaltata rispetto alla scultura? Cioè, da piccolino, e facevo i miei giochi artistici con la colla, con le cose, cioè mi piaceva viaggiare, già all'epoca viaggiavo, già sognavo, poi dopodiché la vita è stata diversa, nel senso ho fatto altri lavori, però sempre mi era rimasto quel fascino di creare, e ho deciso di fare questo quando ho detto la vita è come un accendino, cioè come un fiammifero, una volta che l'ho acceso non posso tornare dietro. Allora, a un certo punto della mia vita ho detto, io facevo, studiavo all'università, facevo lo chef, vivevo al nord, stavo sul lago di Iseo, ho detto a un certo punto non è la mia vita, cioè quella che facevo già prima, cioè contemporaneamente facevo i quadri, facevo le sculture e facevo altri lavori, ho detto no, basta, le altre cose non le devo fare perché non mi appartengono, li faccio per sopravvivere, però devo cercare di sopravvivere facendo altre cose.
1: Divertendosi,
2: con sacrifici, e poi alla fine ho detto tac. E da lì è partita la, tra virgolette, la carriera, questa cosa, questo viaggio, perché poi è un viaggio che non si arriva mai, anche perché l'arte non ti fa arrivare mai da nessuna parte, cioè è proprio un viaggio, esatto. L'espressione di un viaggio.
1: Che resta, che poi dopo, voi artisti avete una dote bellissima, hai parlato bene dei viaggi e dei sogni, perché è intramontabile, un viaggio che non finisce mai, però avete una grande responsabilità di lasciare durante questo viaggio lungo della vita, di lasciare delle impronte.
2: Sì, è la cosa principale.
1: Che faranno riflettere, faranno sognare, faranno viaggiare tante altre persone. Quindi questa è la cosa. Magari qualcuno anche ascoltando Radio Vanessa, oppure visitando la Galleria di Caruso, che dopo menzioneremo ancora meglio, perché... Voglio intanto.
2: Continuiamo
1: a conoscerti più dettagliatamente. Allora, anche questa cosa con cui ne abbiamo parlato di te, però questa è una domanda cattiva, è una domanda però molto impegnativa, diciamo. Se tu dovessi descrivere le tue opere con alcuni aggettivi, diciamo tre, però non è necessario, quali tre aggettivi useresti proprio per descrivere i tuoi lavori?
2: Lavori?
1: A chi dovesse ancora vedere una delle tue opere?
2: Ok, come descriverei? Allora, infantili, la via. poi senza, cioè l'aggettivo senza senso non esiste, insensati, insensati, sì. Delicati. Questi tre aggettivi mi vengono di così di getto spontanei, così giusto per incuriosire le persone, per capire un pochettino. Poi c'è il mio socio qui che non vedete, però fa degli gesti un po' strani, capito? Potete immaginare come gli aggettivi.
1: immaginiamo. Sì, grande, no? Grande il tuo socio, grande.
2: È un grande, sì.
1: Questi. Sì, ecco qua. Allora, un'altra domanda, perché allora chi è una cosa che, cioè, ripeto, noi proprio grazie alle gallerie come quella che abbiamo menzionato prima della 992 di Castel di Sant'Anna, abbiamo conosciuto l'arte, soprattutto qui in radio, dove prima facevamo presentazioni dei libri, poesie, musiche, come giusto che sia, però ho detto, ma perché non creiamo uno spazio, infatti l'abbiamo chiamato Radio Biennale, dove questi artisti descrivono le proprie opere, si raccontano, perché potrebbe essere interessante. E sai una cosa, avevamo ragione, perché è una cosa che sta creando molta cosa, perché appunto facciamo avvicinare con questo meraviglioso mondo dell'arte, che infatti è fatto, come ho detto prima, di tanti sacrifici, sogni, viaggi, sudore della fronte, notti insonni, e quindi ecco, come affronti questo momento quando deve nascere una tua opera? Che cosa passa per la testa? Hai dei rituali particolari? Un vestito, un camice, un mettere un calzino o prima dell'altro, oppure appoggiare il piede prima dell'altro per fare cose? Perché sono tutti questi riti che a noi ci piace sapere se ci sono.
2: Allora, no, riti veri e propri non è che ne faccio, sai perché? Perché talmente ne faccio le cose, capito? Io quando faccio un quadro, quando faccio una scultura, o faccio altro, non c'ho mai una fine, cioè, capito? Io faccio in continuazione, non è che faccio come il quadro che hai visto, quello del soldato, non faccio soltanto quello, incomincio a fare quello, mentre che faccio quello incomincio a fare la ceramica. Il rito, lo sai qual è? No, davvero, cioè, il rito di non mai finire, capito? Mai, perché non devo mai finire, perché il mio concetto di base è che non ho tempo sufficiente per la mia vita a fare tutto ciò che vorrei fare. Quello, il tempo, il concetto di tempo per me è un concetto molto importante nel lavoro. Io incomincio, ci sono tanti miei colleghi che fanno gli artisti che parlano solo, cioè fanno poco, io invece faccio. Io la mattina mi alzo per andare a lavorare, vado in studio dalla mattina alle 8:30 fino al pomeriggio alle 5, questo è in studio a lavorare oltre a riflettere, perché la mia riflessione la faccio lavorando, le idee mi vengono lavorando, usando i colori, usando i disegni, usando le immagini, perché poi dietro ogni lavoro che poi vedrai ci sta tutta una poesia. Non è anche una cosa più banale fatta con la ceramica, che può essere, che ne so, ti faccio l'esempio di una serie di, avevo fatto dei nodi, proprio il nodo, il classico nodo di ceramica, anche attraverso quello che diceva, beh, è un nodo, no, non è il nodo. Nodo fatto da me, tra virgolette, è un nodo che ha tutto un concetto di amicizia, che era nato con un altro amico che facciamo ceramica, quest'altro amico. C'è un rapporto che lega il nodo, che è una cosa banale, però dietro ci sta tutto un concetto.
1: C'è un universo dentro un nodo.
2: Un universo.
1: Cose da dire, e lo si usa per ricordare, e lo si usa per ammarrare, per attaccare, anche per rientrare da una certa deriva.
2: C'è tutto un mondo. Bravo, e tu pensa, adesso l'ultima cosa che ho fatto, io sono andato a Bologna a partecipare al CERSAI, la fiera d'arte, la fiera di Mattonelle, che sa, di tutto il mondo che sta. Mi aveva invitato una ditta, si chiama la ditta Romani, grossa ditta che sta in Sardegna e sta a Reggio Emilia, e gli ho portato, sai che gli ho portato? Tutte lumache senza la casa di sopra. Ho fatto un'installazione con tutte queste lumache bianche, tranne qualcuna nera, senza la casa sopra, cioè la parte di sopra che non so neanche come si chiama. E tu mi dici, perché è nata sta lumaca banale che sta vicino a sopra? No, quella era nata, l'idea, da quando c'era il periodo del Covid, quando tutti stavamo in queste case, non potevamo uscire. Ho detto, a un certo punto, in quel periodo, ho detto, devo fare sta lumaca che esce dalla casa, si libera, va finalmente alla ricerca della libertà, della, di essere

0: quello, se tu vedi qualsiasi il diverso è il, sì. c'è quel fascino, non ci può dire diverso,
1: ci attrae.
0: Cioè la norma non ci attrae più, il diverso ci sta, se tu vedi per strada le persone, siamo tutte normali, vestiti tutti quasi uguali. Poi vedi ogni tanto quella persona un po' diversa, che può essere quel pazzo, quello vestito un po' male, quello col capello un po' così, però quello che ti attrae è quello, anche per un attimo, ma quello che ti attrae è quello, deve essere nell'arte.
1: Sì.
0: Come dicevo prima,
1: certo, la cosa
0: che ti fa riflettere, quella diversità, sei riuscito a fare quello che dovevi fare nell'arte, ed è difficile. Allora il diverso a me mi attrae, pure nella letteratura, nella musica. La musica commerciale è bella fino a un certo punto, però
1: hai ragione.
0: È quella che è la cosa che mi attrae,
1: uscire fuori dagli schemi. No, ma è vero,
0: siamo tutti quanti
1: d'accordo.
0: Sì, fuori dagli schemi con un modo elegante.
1: Perché questo è poi, guarda, tu hai già anticipato, e ripeto, non sapevi nulla, hai già anticipato quello, la prossima domanda che c'entra un po' con quello che hai detto tu, perché diciamo che appunto quello che è diverso, se ci fosse qualche artista che ti attrae, con chi vorresti avere qualche collaborazione?
0: Questa è una bella domanda.
1: Sì, vedi che l'hai anticipata.
0: Questa è una bella domanda.
1: Fantastica,
0: allora,
1: no?
0: Questa è una bella domanda. Allora, artisti non viventi, non te lo dico neanche, perché non si può collaborare, però vabbè.
1: Però perché no? Se potessero tornare in vita. Allora.
0: Allora, un artista che poi ho conosciuto, che è morto 4-5 anni fa, si chiama Yanis Kouneis. È un artista italiano, però di origine greca, è morto pare 4 anni fa, viveva a Roma ed era un poeta, lui si definiva pittore, ma non era pittore, era uno scultore metafisico.
1: Sì.
0: Sicuramente lo conoscono in tanti perché ha fatto biennali, molto particolare. Quello, e poi un altro vivente che a me piace molto ragionare su quegli artisti che usano tanto il cervello, però sono un impatto diretto. Concettuali, però ti riesci a capire facilmente. Un altro è Claudio Parmigiani, si chiama,
1: sì.
0: Italiano.
1: L'ho già sentito,
0: un poeta.
1: Sì.
0: Un poeta. Se andate a vedere le cose che fa, è un poeta. E mi piacerebbe fare qualcosa, perché sono quelle persone che ti insegnano tanto, soprattutto perché poi la collaborazione con le persone, con gli altri artisti, è bello perché impari tanto da loro.
1: Ma soprattutto loro possono imparare anche da te.
0: Sicuramente, ma quella è la cosa bella. Infatti la cosa bella che ha fatto, per esempio, Pistoletto, che può piacere o non può piacere, è quella che ha creato quella cittadella dove ci stanno, gli artisti possono andare, scambi di idee. Cioè dovrebbe essere proprio, dovrebbero nascere queste cose per collaborare.
1: Che è un po' quello che ci siamo un attimino messi in testa noi quando abbiamo deciso di creare questo contenitore, come lo definiamo noi, ideale per niente banale, ci è venuto fuori
0: è la verità. Sì, perché bisogna comunque mettere insieme tante persone, tanti artisti, ma gli artisti in 360 gradi parliamo, che può essere il musicista, che può essere l'artista visivo, che può essere qualsiasi forma d'arte, perché ognuno ti può mettere, ti può far nascere la scintilla nel fare altre cose. È quella la cosa interessante dell'arte,
1: è
0: che l'arte non deve essere
1: esatto. E adesso qua arriviamo alla prossima domanda, ecco, perché appunto, perché adesso tu sei andato, magari ti abbiamo fatto entrare in sintonia con qualche artista, però tu che consiglio daresti ad un giovane che si sta avvicinando a questo mondo, ma è un mondo, come dici, è anche difficile, è
0: molto difficile.
1: Esatto, ma tu quale consiglio daresti a un giovane che vuole avvicinarsi a questo mondo?
0: Allora, il consiglio che gli posso dare è quello di non pensare all'aspetto economico, perché la cosa più sbagliata oggi, purtroppo, è legato all'aspetto economico. È quello. Allora, perché l'artista poi si lega giustamente, perché deve vivere, però legandosi all'aspetto economico non metti da parte il lato creativo, perché tu fai ciò che vendi, a volte ciò che vendi non è quello che c'è dentro, perché poi gli posso il consiglio di provare cose diverse.
1: È
0: cose
1: un buon consiglio questo, un bellissimo consiglio,
0: Perché capito, è molto facile trovare la soluzione a un problema.

0: nell'arte, nel senso, io faccio una cosa, la vendo e continuo per tutta la vita a fare quello, che per le gallerie è la cosa più giusta, sì. Per l'istituzione pure, però per l'artista è la cosa più sbagliata, perché tu non ti puoi andare a dormire la sera pensando a quello che devi fare domani, che deve essere uguale a quello che già hai fatto, perché lo vendi, invece no. Per me quella non è arte, quella è commercio, è diverso dall'arte.
1: È molto diverso, hai ragione, la pensiamo esattamente allo stesso modo. È tutta un'altra cosa ed è sbagliatissima. È sbagliatissima,
0: sì.
1: Non solo l'arte, nella musica, nella qualsiasi cosa. Ma vediamo un attimino alle tue mostre. Che okay. Quale rapporto hai con i visitatori? C'è stato un commento che ti ha particolarmente piaciuto o anche no? Il rapporto che hai con i visitatori che vengono a vedere per la prima volta una tua opera quando tu sei lì presente, è capitato, suppongo?
0: Sì. Allora, la cosa bella, siccome io faccio sempre cose un pochettino strane, tra virgolette, sono poche le cose normali che faccio, sì. Anche nella normalità sono diverse, soprattutto la meraviglia è la cosa che vogliono toccare le opere, qualsiasi siano, che sia il quadro sia la scultura, la devono toccare, è quella cosa che devono toccare, perché sì. Di solito quando vai in un museo, in una galleria, tranne che siano quadri cioè non possono far niente se non vedere, c'è soltanto un senso mettono in atto quando vanno a vedere la busta. Invece nelle mie cose hanno voglia di toccare, io li faccio pure toccare, che siano quadri o sculture, sì. Perché hanno bisogno proprio del contatto, cosa che nell'arte manca, sì. Nell'arte manca, esatto, il contatto.
1: Sì. Cioè, perché infatti c'è chi mette una barriera, una bella, molto bella questa cosa che hai detto, perché ci metti una barriera tra l'artista e l'arte, la vedi come una cosa inarrivabile, invece no, hai ragione, l'arte va guardata, va
0: toccata, se no
1: va anche toccata, sì.
0: Bravo, anche perché se no metti un confine, dice vogliamo far conoscere l'arte contemporanea, l'arte già in tutto il mondo, ma la conoscenza non è soltanto visiva, secondo me è pure una conoscenza tattile, di udito, cioè è normale che poi se la gente si allontana dall'arte, tra virgolette.
1: Vero.
0: Allora, alcune cose è normale, non le puoi toccare, però puoi farle interagire creando altre cose. Non è detto che ti fa soltanto il quadro, poi rimane là il quadro, dice vabbè, è bello, è brutto, è rosso, è già. Però noi artisti dovremmo fare qualcosa pure in più. Perché siamo in un'epoca dove il più è importante.
1: Anche sì, il più importante, ma soprattutto sì, è importante anche essere se stessi, non aver paura del commento, anche della gente.
0: No.
1: Perché adesso ognuno, diciamo, a causa, dico io, dell'esperienza social, vedi, noi siamo molto per il sociale, socievoli, ma sì. Non siamo social, perché insomma i telefonini servono quando ti servono, ma bisogna anche appoggiarli qualche volta, e qui volevo un attimino entrare in un tema, l'altro tema scottantissimo, che è quello dell'intelligenza artificiale.
0: Mi affascina.
1: Ti affascina, affascina. Sì.
0: Mamma mia,
1: guarda, è una domanda che faccio a tutti e trovo quasi tutte domande differenti. Sì, per dire, ti affascina.
0: Bene.
1: Ti affascina, sentiamo, siamo curiosi.
0: Allora, l'intelligenza artificiale mi ha sempre affascinato da quando, tra virgolette, è nata, si può dire che è nata, cioè l'ho sempre studiata attraverso i libri, sempre molto legata all'arte contemporanea, parliamo sempre di questo. Mi affascina perché ci sono molti artisti che usano l'intelligenza artificiale per creare cose meravigliose, molto particolari. Allora, vorrei fare qualcosa pure io, e ci sto studiando con la relazione, mettermi in relazione con l'intelligenza artificiale, nel senso che l'intelligenza artificiale non è che tu dici creami l'opera d'arte, no, quello no, è la cosa più sbagliata, anche perché non mi dice niente. Invece
1: quello è sbagliato, sì.
0: Facendolo interagire con un senso, con un progetto. Tu pensa che volevo fare un'opera legata all'intelligenza artificiale usando i telefonini. Tu immagina una stanza, ti faccio entrare nel mio mondo adesso.
1: Sì, dai.
0: Immagina un'installazione, immagina una stanza, tu entri e nella stanza l'opera d'arte non è fatta altro che da tanti telefonini attaccati sul muro. Questi telefonini interagiscono l'uno con l'altro attraverso un'intelligenza artificiale, facendosi delle domande e dandosi delle risposte, è come se fossero delle persone, non ci sarà mai una fine, perché se un telefonino gli fa una domanda a un altro telefonino usando l'intelligenza artificiale, quello risponderà usando l'altra intelligenza artificiale facendo un'altra domanda. Immagina questa stanza dove ci sarà un conflitto tra di loro, un manicomio.
1: Si esce pazzi. Sì.
0: Allora quella la pazzia, allora prima o poi diventerà una pazzia collettiva.
1: Quello che temiamo tutti. Qua. Ma noi, sai, l'intelligenza artificiale anche noi affascina molto, e sono d'accordo con te su questo.
0: Mi affascina.
1: Perché poi dopo la usiamo, ad esempio, anche nel caso tuo, perché come hai detto, questo contenitore ideale per niente banale nasce da un'idea di Caruso. Dopo veniamo a lui, intanto lo mettiamo.
0: Lo mettiamo lì.
1: Però dopo c'è anche il nostro Jean-Pierre che direttamente dalla Corsica che ci sta ascoltando. Poi dopo lui fa delle piccoli lavoretti su quello che ci stiamo dicendo. Lui attraverso l'intelligenza artificiale mette insieme dei piccoli filmati, piccole cose, e allora sì che l'intelligenza artificiale in questo caso qua aiuta anche a divulgare l'arte. Bravo, poi vedrai, ne sentirai, ne sarai anche soddisfatto su questo qua. Quindi è un mondo affascinante così. Ma torniamo a Caruso. Perché abbiamo detto Caruso? Okay. Perché questo è, noi facciamo l'intervista verso quest'ora qua, perché a quest'ora ci si avvicina qua, soprattutto tu sai che qui siamo a Venezia, siamo in laguna, quindi c'è il rito quasi religioso dell'aperitivo.
0: Bravo,
1: quindi bisogna uscire. E allora lo scopo delle nostre puntate di Radio Venale è quello di uscire, fare l'aperitivo e paga Caruso.
0: Ottimo,
1: l'importante
0: ottimo.
1: È che deve pagare Caruso. Esatto.
0: Questa è perfetta la cosa. Questa ci piace tanto.
1: Tutti gli artisti che sono venuti qua, dopo alla fine simbolicamente vengono invitati per l'aperitivo e paga Caruso.
0: Che bello, questo quando ci piace tanto a noi, quando qualcun altro paga.
1: Io avevo proposto pure di cambiare il nome della trasmissione proprio in E paga Caruso, perché si conclude, perché le nostre interviste si concludono davanti un buon aperitivo a parlare ancora di arte, perché noi continuiamo a parlare d'arte, infatti è quello che faremo adesso e che ti auguriamo a te anche altrettanto.
0: Io la mia vita ormai, capito, pure quando esco per strada faccio arte, parlando con un amico. Tu pensa che l'altra sera con un amico che fa il parrucchiere, il barbiere, fatto fra noi artisti ci capiamo, ho detto: ma scusa, ma tu non facevi il parrucchiere? Ha fatto sì, ma pure noi facciamo gli artisti. E c'ha ragione.
1: Eppure noi facciamo queste trasmissioni qua. Va bene, Giuseppe, senti, allora è stato bellissimo questo incontro, sono contentissimo, ti abbiamo conosciuto.
0: Grazie a voi.
1: Grazie a tutto quanto. Adesso le nostre trasmissioni proseguono qui su Radio Valessa e noi ci sentiamo presto,
0: ci prendiamo un aperitivo.
1: E chi paga?
0: È sempre lui, Caruso, capito? Dal bar Caruso, andiamo dal bar Caruso.
1: Esatto, sì, dai, a parlare d'arte, perché noi abbiamo creato questo baretto, questo bar dell'arte, perché sai, una volta, poi non so, anche Costiera Amalfitana sicuramente, Roma, dove vivi adesso, c'erano le osterie, dove dentro anche c'era il ritrovo degli artisti. Ecco, noi vogliamo ritornare a quei tempi là, sai perché? Perché si viveva meglio, perché l'arte era più alla portata di tutti.
0: Bravo.
1: Esatto, quindi questo
0: con semplicità.
1: Dove ci sei anche tu adesso, immagino tutti gli artisti della collettiva di Caruso nel 992, incontrarsi in questo bar virtuale a parlare d'arte, a bere un aperitivo, naturalmente a far pagare Caruso.
0: Però... E mo ti dico l'ultima cosa e poi ci lasciamo. Tu pensa, i grandi di una volta dicevano, Picasso, quando ci vediamo noi artisti nel bar parliamo di soldi, quando i collezionisti si ritrovano ai ristoranti parlano di arte. E con questo concludo.
1: E con questo concludiamo, lasciamo questa massima qui di Giuseppe Palermo. Un abbraccione forte, Giuseppe, tante tante cose, e ti aspettiamo qui la prossima volta.
0: Grazie, allora, buonasera a tutti, grazie.
1: Buonasera a tutti, buonasera, ciao. Ciao.